0: piace questa musica? Girl, I got this. Don't gotta think too hard. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Stai ascoltando?
2: Radio Padova.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova News.
1: Straordinario epilogo azzurro negli europei di nuoto e atletica. A Parigi terzo oro per Quadarella nei 400 stile, Italia seconda nel medagliere dietro la Gran Bretagna, prima invece a Birmingham davanti ai padroni di casa. Decisivo l'oro nella 4

0: 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo.
1: Non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
0: Drammatica notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 morti su entrambi i fronti. Ricoverato in terapia intensiva a Barcellona, un 21enne italiano di Asolo in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale, ferito in modo non grave un amico. Caccia ai ladri che due sere fa hanno rubato dal MUME, Museo Regionale di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, elusi tutti i sistemi di sicurezza. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 8:02.
4: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
4: Giovanotti.

testi profondi con un ritmo leggero. Francesco Gabbani, questa è la sua caratteristica su Radio Padova. Summer Funk, 8 e 6 minuti. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari. Questa settimana è insieme tutti i giorni fino alle 10 con la nostra musica, con i vostri messaggi 328 319 8000. Tra pochissimo anche Venusia con l'oroscopo di oggi. Adesso c'è Cioffi insieme a Noemi e questa si intitola Farfalle.

0: Buone stelle a tutti da Venusi e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 17 agosto 2026. Ariete, il vostro spirito intraprendente sarà anche oggi messo a dura prova dalla dissonanza di Venere, Marte e Luna. Cercate di non mostrarvi ostinati, sarà l'unico modo per trovare soluzioni ad eventuali dispute. Voto 7. Meno. Toro, il buon aspetto di Marte vi invita ad utilizzare tempo ed energie per tutto ciò che vi fa star bene, anche se verso sera, per la Luna che si sposterà in posizione disarmonica, potreste avvertire una certa stanchezza. Voto 8 meno. Gemelli, sono molte le stelle che anche in questo inizio di settimana sono dalla vostra parte, quindi non avete alibi, dovete darvi da fare. E voto 8. Cancro, una poco disponibile Venere non vi rende la vita facile, in particolare nell'ambiente familiare, ma un piccolo miglioramento potrebbe intervenire non appena la Luna tornerà a sorridervi. Siate fiduciosi e voto 7. Leone, la vostra giornata sarà accompagnata dalla Luna positiva affinché sappiate agire con determinazione in ogni circostanza. Il voto quindi è 8. Vergine, la benevolenza di Marte vi invita ad essere dinamici e ad organizzarvi con lo scopo di tornare alle consuetudini. Attività con rinnovata energia fisica e mentale, quindi siate propositivi e voto 7 più. Bilancia, l'entusiasmo, favorito dalla presenza di Luna e Venere nel segno, avrà ripercussioni sia nella vita affettiva sia in quella professionale. Insomma, giornata ok e voto 8. Scorpione, la vostra mente a causa di Mercurio dissonante potrebbe non essere così acuta, perciò evitate di avventurarvi in questioni complicate e accontentatevi di dedicarvi all'ordinaria amministrazione. L'arrivo della Luna nel segno in serata vi sarà d'aiuto per fare un po' di chiarezza. E voto 7 più. Sagittario, la situazione lavorativa è soddisfacente, ma andrà tutto bene anche a chi è in vacanza. Il voto quindi è 8. Capricorno, bene il lavoro, sono sempre i sentimenti a rappresentare il vostro punto debole. Pazientate con il voto 7. Acquario, una bella luna vi renderà un po' più entusiasti e speranzosi nel futuro, specie lavorativo, perciò anche se siete in ferie, cercate di fare qualche piano che vi porti profitto. E voto 7 più. Pesci, siete tra i beniamini di Marte, quindi datevi da fare senza risparmiarvi, ne trarrete benefici a lungo termine. Voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Radio Padova, la numero uno della musica nuova.
1: Alle 8:15 scopriamo I Santi, un duo musicale emergente di Trieste, formato dai fratelli Eric e Simon Puric. La loro prima canzone si intitola Messico.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano l'area di servizio Gruaro-Ovest non eroga carburanti in direzione del Bivia 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Veloci al 328 319 8000, il primo che ci manda un messaggio con scritto a storia: regaliamo una giornata alla Storia Beach, la tua estate al mare ti aspetta sottomarina, una spiaggia pensata per vivere tra relax, sport e divertimento, con campi da beach tennis e beach volley per divertirsi con gli amici, rilassati nell'area adulti con servizi e comfort dedicati. Poi c'è l'area dog friendly attrezzata per accogliere il tuo amico a quattro zampe, la piscina in acqua wellness con idromassaggi e quando arriva la sera il divertimento continua al village e il parco giochi per tutta la famiglia. Prenota ora il tuo pacchetto al centrastoria.it, ma adesso al più veloce che ci manda un messaggio con scritto semplicemente a storia: regaliamo una giornata alla Storia Beach. 328 319 8000, e subito su Radio Padova Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.

0: È la musica nuova di Radio Padova, Al Castellana, Dargen D'Amico insieme con Rooftop. Sono le 8.40, buona giornata, tra poco la situazione meteo in Veneto.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Giuro sono Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Anzi, bellissimissima, lascio un punto e una virgola quando scrivo di te.
1: Radio Padova Generazione Z.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Radio Padova Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì transita un fronte da nord-ovest che impegnerà anche il Triveneto, dunque avremo un aumento dell'instabilità, con una nuvolosità più diffusa, qualsiasi temporali sparsi fin dal mattino, specie sui rilievi, ma in estensione tra pomeriggio e sera anche alle aree pianeggianti alle coste dell'Alto Adriatico, dove sono possibili fenomeni anche di forte intensità, con grandinate e raffiche di vento. Temperature dunque in diminuzione, in questa prima parte di settimana avremo valori decisamente più gradevoli rispetto ai giorni precedenti. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo insieme, la costiera amalfitana, Radio Padova, 8:53. Buona mattinata, tra poco la nostra redazione in diretta e le ultime notizie. Adesso Ermal Meta con Fabrizio Moro.

0: suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che ami.
1: Certi

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra USA e Iran con il memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase delle trattative che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito il sud del paese. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. È in corso il primo contro esodo estivo, l'ANAS ha diramato anche per stamane bollino rosso su strade e autostrade. C'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un ventenne di origine africana è finito in acqua a Malgrate, ramo lecchese del lago di Como, sorpreso da un improvviso nubifragio. Tennis al Master 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe supera in 2-7 Sonego dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Musetti. Cobolli si gioca questo pomeriggio l'accesso agli ottavi con il belga Blocks. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto.

0: Gabri Ponte, Giovanotti insieme a Radio Padova, DNA 9 e 4 minuti. Buona giornata da Luca Lazzari. Tra poco tornerà anche Venusia con l'oroscopo di oggi. Adesso Cioffi e questa è Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Buone stelle a tutti da Venusi e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi lunedì 17 agosto 2026. Ariete, il vostro spirito intraprendente sarà anche oggi messo a dura prova dalla dissonanza di Venere, Marte e Luna. Cercate di non mostrarvi ostinati, sarà l'unico modo per trovare soluzioni ad eventuali dispute. Voto 7, meno meno. Toro, il buon aspetto di Marte vi invita ad utilizzare tempo ed energie per tutto ciò che vi fa star bene, anche se verso sera, per la Luna che si sposterà in posizione disarmonica, potreste avvertire una certa stanchezza. Voto 8 meno. Gemelli, sono molte le stelle che anche in questo inizio di settimana sono dalla vostra parte, quindi non avete alibi, dovete darvi da fare. E voto 8. Cancro, una poco disponibile Venere non vi rende la vita facile, in particolare nell'ambiente familiare, ma un piccolo miglioramento potrebbe intervenire non appena la Luna tornerà a sorridervi. Siate fiduciosi e voto 7. Leone, la vostra giornata sarà accompagnata dalla Luna positiva affinché sappiate agire con determinazione in ogni circostanza. Il voto quindi è 8. Vergine, la benevolenza di Marte vi invita ad essere dinamici e ad organizzarvi con lo scopo di tornare alle consuetudini. Attività con una rinnovata energia fisica e mentale, quindi siate propositivi e voto 7 più. Bilancia, l'entusiasmo favorito dalla presenza di Luna e Venere nel segno avrà ripercussioni sia nella vita affettiva sia in quella professionale. Insomma, giornata ok e voto 8. Scorpione, la vostra mente a causa di Mercurio dissonante potrebbe non essere così acuta, perciò evitate di avventurarvi in questioni complicate e accontentatevi di dedicarvi all'ordinaria amministrazione. L'arrivo della Luna nel segno in serata vi sarà d'aiuto per fare un po' di chiarezza. E voto 7 più. Sagittario, la situazione lavorativa è soddisfacente, ma andrà tutto bene anche a chi è in vacanza. Il voto quindi è 8. Capricorno, bene il lavoro, sono sempre i sentimenti a rappresentare il vostro punto debole. Pazientate con il voto 7. Acquario, una bella luna vi renderà un po' più entusiasti e speranzosi nel futuro, specie lavorativo, perciò anche se siete in ferie, cercate di fare qualche piano che vi porti profitto. E voto 7 più. Pesci, siete tra i beniamini di Marte, quindi datevi da fare senza risparmiarvi, ne trarrete benefici a lungo termine. Voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: della tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code tra Padova Est e il Bivio per la 13 in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Al momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: dal tuo quarto.
1: Ospite a Radio Padova quest'oggi il dottor Sergio Peruzza, specialista in geriatria e gerontologia presso le sedi dei centri di medicina di Vittorio Veneto e Conegliano. Dottor Peruzza, oggi a 60-65 anni si è spesso attivi e in piena forma. Com'è cambiato il concetto di invecchiamento e quando dovremo iniziare a prenderci cura della nostra longevità?
2: Le evidenze documentano che oggi un 65enne ha una performance fisica e cognitiva paragonabile a quella di un 40-45enne di circa 30 anni fa, perché probabilmente la vecchiaia in epoca attuale consente di fruire di maggiori opportunità, stimoli, cultura, disponibilità di risorse in genere. Conduce una quotidianità attiva, indipendente, ricca di hobby e relazioni sociali. Quindi possiamo dire che la definizione di terza età sta vivendo una profonda evoluzione, trasformandosi da un concetto tradizionalmente legato alla senilità nel senso di declino funzionale a una fase di longevità attiva, possiamo dire di seconda giovinezza.
1: E quali sono allora i pilastri della longevità attiva?
2: Più precocemente adottiamo uno stile di vita corretto, più lunga e migliore sarà la qualità della nostra esistenza. Quali sono i pilastri? L'attività fisica non stressante, possibilmente quotidiana o almeno 3 volte la settimana. Una dieta corretta, inoltre bisogna coltivare anche forti relazioni familiari e sociali, non ultimo rispettare il pianeta, curare il proprio habitat, comportamenti sani anche nei confronti dell'ambiente. Tutto questo fa parte di presidi indispensabili per avere una longevità in buona salute.
1: Grazie al dottor Sergio Peruzza, specialista in geriatria e gerontologia presso le sedi Centro di Medicina di Vittorio Veneto e Conegliano. Per informazioni, centrodimedicina.com.
3: Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
1: Con un canto d'amore che mi dedicherà, basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

vogliono viaggiare in prima, Ligabue su Radio Padova. Ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra poco, fino alle 13, starete in compagnia di Cristina Dori. Prima le ultime notizie, subito Madame Marrakesh, questa è Volevo Capire. A domani.

0: Radio Padova News.
1: Medio Oriente, Hamas ribadisce all'inviato di Trump Kushner il suo sì alla proposta americana per riportare la pace a Gaza. Ora per l'emissario USA il difficile incontro con Netanyahu, che invece ha bocciato la proposta. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. Il ragazzo non saprebbe nuotare. Limitazioni fino alle 14 per i voli in arrivo a Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. E ieri sera sull'Etna, grave incidente, un escursionista di 30 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. I trionfi azzurri nei tornei europei appena conclusi, tra le grandi protagoniste Simona Quadarella, che porta a casa 3 ori, l'ultimo ieri nei 400 stile, il più inatteso.
2: Prima nel 400 non riuscivo ad esprimermi tanto bene, invece adesso ho trovato, non so, la chiave giusta per riuscire ad esprimermi.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Radio Padova. Stai ascoltando?
6: Radio Padova.

figlio di un re, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Un buongiorno a tutte voi e a tutti voi, ben sintonizzati. Adesso, se state con me, vi faccio fare un bel viaggetto attraverso l'Italia. Sapete che ogni tanto trovo delle curiosità che vi passo, che potrebbero trasformarsi magari in una bella escursione. Per esempio, questo è il ponte tibetano più lungo d'Italia, che attraversa quasi 590 metri di vuoto tra due parchi naturali. Si trova a Castel Saraceno in Basilicata. Esattamente sono circa 1160 passi sospesi che attraversano il canyon del Racanello a 80 metri d'altezza, insomma cose per i più forti di cuore, direi. È stato inaugurato il 31 luglio del 2021. Il ponte è formato da una pedana discontinua sospesa mediante funi d'acciaio e stabilizzata da tiranti laterali. Prima dell'attraversamento ovviamente ci sono però le imbracature, la linea vita, le istruzioni. Non è che uno dice beh aspetta passo all'altra parte, mi faccio quasi 600 metri, vediamo come va a finire. Dopo comincia però il funambolismo con il percorso che segue longitudinalmente il canyon, lasciando apparire il torrente, i fianchi rocciosi, la vegetazione e un antico mulino sul fondo. Qui il primato italiano appare netto perché con i 586 metri Castel Saraceno supera il ponte del sole di Dossena, che è lungo solo 505 metri. Tra i ponti che abbreviano il tragitto e quelli che lo rendono più complicato, quello di Castel Saraceno appartiene a quanto pare alla seconda famiglia. La ragion d'essere di questo ponte tibetano più lungo d'Italia sta nel levitare il fondovalle e attraversare il canyon del Racanello, il tutto con un certo senso di familiarità con il vuoto. Infatti si tratta di una infrastruttura che alle sfide dell'ingegneria aggiunge quelle della resistenza, dell'acciaio al vento, delle ginocchia all'altitudine, dall'autocontrollo al non avere niente sotto. Indubbiamente anche una infrastruttura poco inclusiva, perché i deboli di cuore sono invitati ad ammirarla da lontano. Forse non è il caso che vi lanciate, però probabilmente insomma questo viaggetto attraverso il ponte tibetano più lungo d'Italia potrebbe tornarvi utile. Si trova a Castel Saraceno in Basilicata. E adesso adesso ci vuole tanta musica, quella che Radio Padova vi offre ogni giorno da lunedì alla domenica, 24 ore, insomma con tanta soddisfazione. Biagio Antonacci e questa è You and Me.

Ratatà Mahmoud, 12 e 17 qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Con voi ci sono io, Cristina Dori. E voi dove siete? Cosa state facendo di bello? 328 319 8000, il canale proprio diretto per raccontarcelo. Mentre ci prepariamo per gli aggiornamenti, nel caso foste al volante, visto che arriverà appunto viaggiando a breve, prima per voi Sal da Vinci con Poesia.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova per incidente. Si verificano code tra Brescia Est ed Desenzano verso Venezia per traffico intenso nella stessa direzione. Si rallenta tra il bivio A21 e Peschiera. Si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Rallentamenti sulla 4 Padova-Venezia in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est. Per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verifica code in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza e in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code anche alla barriera di Trieste e Lisert in ambo le direzioni. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Viaggio con Radio Padova.

Da sola in the night, Takajeke tra Tommaso Paradiso e Mezzogiorno e Mezzo. Naturalmente questo è anche il momento buono per augurare buon pranzo a tutti voi o chi si stesse preparando qualcosa di buono da mangiare, che lavoriate, che stiate già cominciando a studiare perché dovete fare delle cose o ancora siate in vacanza. Noi di Radio Padova ci siamo, e con questo altra canzone di questa estate 2026 con Radio Padova, Madame Mama non

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

funk Francesco Gabbani, bella l'estate anche per lui, anche se ha avuto quel piccolo malore, fortunatamente si è ripreso, ma probabilmente lo stress, il caldo, certo che questi artisti in questa estate 2026 a fare i live non credo si trovino perfettamente a loro agio. Allora, invece, continuando a parlare della bella musica di Radio Padova Ritmo Italiano, arriva Jovanotti del 2022, se lo senti lo sai. Vi do appuntamento a domani alle 10 e adesso ascoltateci perché sentite come canta.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: sai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Radio Padova.
3: E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Tosca, ho amato tutto.

Radio Padova. Il vero amore ha inizio quando nessuna cosa è richiesta in cambio. Antoine de Saint-Exupéry.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 17 agosto. Lungo i percorsi del Nord-Est, in questi minuti il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi informiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, le aree di servizio di Gruaro Ovest in direzione della A4 e Gruaro Est in direzione Conegliano non erogano carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 18 agosto. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

Radio Padova. Sei tu stessa a riflettermi. Io mi vedo così poco. Senza di te non vedo che un deserto. Paul Eluard.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando?
7: Radio Padova.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: ritmo della tua estate.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: è 1:03. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.